0: cuore.
1: Sei andata via.
0: Sei andata via. Allora, addio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.

0: andato via.
1: Sei andata via, allora addio.
0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccolo. Scatman's World.